ni mo pe awon baba wa ajire agba fun ijo apostolic christian ni gbogbo agbaye awon baba wa prophet ogunride atawa labo jesu ki gbogbo e to di ko do ko di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di de di